0: Minyami kansa Ilacha nyamye kansa Eti anyami misi kansa Ye radi kansa Inakudene wutu usamu Uchi ni free wawamu Ye wafunu oweta Eti anadi kansa Kansa meni niye mi brebwe Kansa meni si minyesu Yeah, una popri mnya miei. Era di casa meni yo. Acha casa. Acha peja un samye lisa. Anyon bi dama kuma so ampese meni amba eto ma.
1: Yap yap yap.
2: Can we describe the throne?
0: Come on, something is happening. Salakat.

la baba va con va da di ambrandi va co fele che ti mona visis i zuvili a bande fa co fa li bati frande co tabo na basso mena i je va la ba cava zali va co fe ne me co fes i le ta veru a binga vi la casa.